0: Well, actually, we wanted to have this variety. So that's why the artists, they're so different. Also, from a generation, you know, generation point of view, you know, we go from very young people to senior citizens, so to speak. And actually, what is interesting is that we were really working on two different levels. One is the tradition of network performances. You know, what we know from the beginning of the 90s, what we did before the internet, and then when the internet came, and then the combination between internet, the radio, and all the rest. But the challenge somehow was to do it daily, because it's not that difficult to do one short event, you know, like 1 day or 2 days extreme, but then 30 days, you know, with one after the other, those performances was really challenging. And this was also related to the second aspect, which for us is the school of radio, because it was a fantastic school for all of us, because we all had to learn things every single day. And every single day was a different context, this different situation, not only because it was a different person, but, you know, technologies are different.
1: Per descrivere questa singolare poesia sarà opportuno partire dalla sua energia, e cioè dal suo voltaggio, dai suoi ohm e dai suoi ampere, poiché si tratta di una poesia elettrica e la sua forma dipende dalla sua impedenza, il suo contenuto dalla sua induttanza. Per leggere correttamente questa poesia elettrica sarà però necessario eseguire prima una serie di operazioni e procurarsi dei materiali che non sono compresi in questo libro. I materiali che occorrono sono una comune pila da 4,5 volt, due pezzi di cavo elettrico in rame, una matita di grafite ben temperata, del nastro isolante. Le operazioni che occorre eseguire sono: disegnare e colorare con la matita due stelle a cinque punte, una prima della prima lettera della poesia e una dopo l'ultima. Collegare alle stelle e tra loro tutte le vocali del testo, unendole con un segno ben tracciato e fatto spesso con la matita, realizzando così un circuito elettrico completo. Collegare i due pezzi di cavo elettrico in rame ai due poli della batteria e successivamente alle due stelle, usando del nastro isolante. La poesia allora si illuminerà, poiché si illumineranno tutte le sue vocali a causa della differenza di potenziale tra il polo positivo e quello negativo della batteria e alla resistenza elettrica del tungsteno contenuto nell'inchiostro adoperato per tracciarle. La A non sarà nera, ma gialla. La E non sarà bianca, ma viola. La I sarà rossa. La U sarà verde. La O sarà blu.